0: Two hearts, one vow, one lifetime.
1: Basta Bicolano, urago!
2: Basta Bicolano, urago!
1: Basta Bicolano, urago!